0: Signore, dove sei?
1: Sono qui, per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto voi?
1: Voi il vecchio.
0: Che domanda da bestia? Il vecchio.
1: Bravo. Un'impresa di giovane. Sforzare la figlia e t'ammazzare il padre.
0: L'ha voluto? Sono andato.
1: Madonnanna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccare. E me, cosa non vuoi qualche cosa ancora tu?
1: Oh, non lo so. Non parlo più.

0: corso, spiccia di presto. Ma da voi
1: a far di così tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, pur che non parli del commendatore.
1: Siamo soli?
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente,
0: via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì,
1: dunque, quando è così? Caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario e terribile.
1: Giuramento.
0: Non so di giuramenti, taci occhio.
1: Non parlo più, non fiato padron mio.
0: Così saremo amici. Orrodi un poco.
1: Sai tu perché son qui? Non ne so nulla. Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo sapere per porle in lista.
0: Ala, che sei il grand'uomo.
1: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama.
0: E son certo che m'ama.
1: La vidi? Le parlai?
0: Meco il casino, questa notte verrà.
1: Zitto! Mi pare sentir odor di femmina. Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: che fedo! Oh, bella tonnellina!
1: Don Giovanni! Sei qui, mostro velon, un dedo d'inconne!
0: E ti riconoscanti, manco male che lo conosce bene!
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatemi parlare!
1: Cosa vuoi dire?

0: dopo tre dì da Burgos tan lontani. Abbandono mi fuggire della sorpresa, il rimorso e dal pianto. Verbe la forse chietta mai potanto.
1: Pare il libro stampato.
2: Oh, in quanto a questo ebbi le mie ragioni.
3: È vero,
4: è vero.
3: E che ragioni forti?
0: E quali sono? Se non la tua perfidia, la leggerezza tua. Ma il giusto cielo vuole di Tromas per valle sue le mie vendette.
3: E via, siate più ragionevole. Di buone ci metto costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
4: Salvo il vero.
3: Via, dille un poco.
1: E cosa devo dirle?
3: Sì, sì, dille pur tutto.
0: Ebben, fa presto.
3: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse che il quadro non è tondo.
0: Saluto! Così del mio dolor gioco ti prendi, a voi stai lì, fuggente, dove, in qual porta?
3: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
0: Scelerato, mi inganno, mi tradì.
3: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima,
1: nell'ultima.
3: Guardate, questo non piccio libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donnesche imprese. Ada mia, il catalogo è questo delle belle che ama il padron mio.

queste compagnine, cameriere cittadine, la contesse e baronesse, marchesane principesse, e tanto le donne in grado, donne in grado, donne età, ogni cosa, ogni età. In Italia, 640, in Lamagna, 231,

millete, millete, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, fa contesse, baronesse, marchesane, principesse,

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina.

vi lenti le cieli di testa, le cieli di testa. Non andate cagliando quella, e qua, e là, e qua, e là. Con fortuna, dematti la festa, dematti la festa. Averne cominciato, non ha cominciato.

0: vita. Oh, guarda, guarda, è bella gioventù e belle donne.
1: Frattante per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, è la sposa solino.
0: Me ne consolo, lo sposo.
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
4: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio Masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Serviva!
0: E il tuo?
3: Masetto!
0: Oh, caro mio Masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione. Ah! Forello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor. Nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto, pagheresti contento il mio Masetto. Hai capito?
3: Ho capito. Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Con la Zerlina in man d'un cavalier. Va pur, fra poco la meco verrà.
2: Va, non temere, nelle mani sono cavaliere.
1: E per questo?
2: Per questo non c'è da dove torno!
1: E io cospetto!
0: Voilà! Finiamo le dispute! Se subito, senza altro replicar, non te ne vai! Masetto, guarda bene!

Alambina, fusionol la mia ruina, fusionol la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Briconaccia, malambrina, fusionol la mia ruina, fusionol la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta.

0: zerlinetta gentil da quel scioccone, e ne rite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito!
2: Chi? Colui?
0: Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier com'io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifalcaccio vil si è strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quel

0: Che non vorreste?
1: Alfine ingannato restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impastura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiam tempo. In questo istante io ti voglio sposar.
1: Voi?
0: Certo io. Quel casinetto

0: Martirio!
1: Cosa sento?
2: Amor consiglio! Tiro il mio, non vedete che io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudele come tutti i diverti! Ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
2: La povera infelice di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, io son per

0: par ch'oggi il demonio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, ora idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo imper.
2: Signore, a tempo per ritrovare. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Se ne abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue.

0: amor mio, di quell'indegno che è il mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro

0: riconobbi poi che un incanto era mio.
1: Stelle, seguite!
0: Taci, tonne, soppressa!

0: peggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene. La sorella mia va tutta bene.
1: Oh, Don Giovannino mio, va tutto male.
0: Come va tutto male?
1: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
0: Bravo!
1: A forza di chiacchiere, di vecchie e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi.
0: Cerco di trattenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli da pensier la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per.
1: Insul più bello chi credete che capiti?
0: Zerlina.
1: Bravo.
0: E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo.
1: E disse di voi?
0: Tutto quel male che in bocca le venia.
1: Bravo. Bravo, in coscienza mia.
0: E tu cosa facesti?
1: Nella
0: cieca grida. E tu?
2: Quando mi...

parve che già fosse sfocata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta chiave io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai. Bravo, bravo, arci bravo, da far non può dar meglio. Incominciasti, io saprò terminar, troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vi è notte. Piccolo vino, calla la testa, buona grafessa,

canto, dall'alto canto, canta color, umoreggiar, umoreggiar, umoreggiar. All'analista, mamma mattina, tu una regina deve mentar. All'analista, tu una regina deve mentar. Sempre in piazza, qualche ragazza, prego quella, per camminar. All'analista, mamma mattina, tu una regina deve mentar. Sempre in piazza, qualche ragazza,

0: non mi toccar.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi, perfida, il patto sopportar dovrei in una mano infedele.
1: No, taci, crudele! Io non merito da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte un villano d'onore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
1: Che

0: guarda un po' come sempre questa strega a sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Chi ha preparato tutta la gran festa?
2: Ah, Masetto, Masetto, ho della voce del nostro cavaliere.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Se mi fosse un fuoco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Brigoncella, hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, e che venga, or vivo da quel che lago. C'è una nidia, e c'è l'altro, che tu mi può stare.

le cose ragazze, prestate di petto di notti, correre la palestra le tazze, tornerete a schiacciare a ballare, a schiacciare, a ballare. E il caffè, sotto la tazza di giudizio, serventi, confetti, tazze di giudizio,

0: a festa.
1: Sente la giornata sandrina, un amore mi fa dalla testa.
2: Ma se non mi passa il moto, brutta, brutta, su questa
1: giornata. Mi parla,
2: ma si passa,
1: ma non. A piccone mi sogna il cervello, ad un po'.

sì, sì, voglio andar, sì, sì, voglio andar, figlio la patrone, non mi stai star, e io non ho più la

0: Leporello!
1: Signore!
0: Vien qui! Facciamo pace! Prendi!
1: Cosa?
0: Quattro doppie!
1: Oh, sentite! Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate! Non credesti di sedurre i miei pari come le donne, a forza di denari?
0: Non parliam più di ciò! Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico?
1: Perché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le ferme son necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Chi ha una sola fedele, verso l'altra è crudele. Io che me sento, si è steso sentimento. Vo bene a tutte quante. Le donne poi, che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Ah, su cosa vorreste?
0: Voti! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Lei può tentare la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti, signorini. Sbrigati via!
2: Signore, per più ragioni...
0: Finiscila! Non soffro opposizioni!

0: amico. Che ti parla?
1: Mi pare che abbiate un'anima di bruno.
0: Che sei vergognoso! Ascolta bene. Quando questa qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca di condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: ma più rena se poi mi conosci.
1: Poi ti conoscerò se tu non vuoi.
0: Zitto, e l'apro. Ehi, pizzo.
2: E come io vuoi?
0: Leggiamo che farà.
3: Imbroglio.
2: Come che

0: Carlino.
1: Rovere, sapeste quante lacrime, quanti sospiri voi mi costate.
0: Io, vita mia.
1: Voi.
0: Poverina, quanto mi dispiace.
1: Fuggerete più.
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio.
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissima. La tua vita gusto.

Io giuro questa mano che bacio non contrasporta a quei begli uomini. Ah, sei morto! Pur che la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre

0: Reggente la finestra, sarà d'essa. Non ci stanchia, il cuore mi dice che trovarlo doppia.
1: Qualcuno parla?
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: E non fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde, animo, schioppo al muso, chi va là?
1: Nessuno, ci vuol giudizio.
2: Amici, non voglio scoprire,
1: sei tu, ma sei tu?
0: Appunto quello, e tu?
1: Non mi conosci, il servo sonio di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'impegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargli da quel birbo di padrone. Or, senti un po', qual è la mia intenzione? Metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là, e pian pianin lo cerchino, lontano via di qua, ah! Lontano, lontano via di qua. Suo nome è una ragazza, passeggia per la piazza, se sotto la finestra, ma nell'amor sentite, ferite, pur ferite, ferite.

ragazza, passeggia per la piazza. Se sotto la finestra appare all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi qua vadano, e gli altri varan là, e pianti lì lo cerchino, non fanno via di qua, ah! Lontan, lontan, non fia di qua. Andate, vada presto. Andate, vada presto, fate presto, fate presto, presto, presto, presto.

0: E già vedrai cos'è.
1: Cos'è? Cos'è?
0: E già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è.

0: detto! Lascia che senta!
1: Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo!
2: Sicuro!
1: E non ti basteria rompergli rossa, fracassargli le spalle?
2: No, no, voglio ammazzarlo! O farlo in 100 brani!
1: Hai buone arme?
2: Cospetto! Opria questo moschetto, e poi questa pistola,
1: e poi...
2: Non basta!
1: Oh, basta certo! Or, prendi! Questo per il moschetto! Oh, questo per la pistola! Oh,
2: mi soccorso!
1: Oh, oh, sei morto! Questo per ammazzarlo! Oh, questo per farlo in rai! Oh, l'arma sai, John! C'è fuori a cari!
2: Ai, ai! La testa mia, ai, ai, le spalle e il petto.
3: Di sentire le parole, la voce oh. Di Masetto.
2: Oh, Dio, Cerlina, Cerlina mia, soccorso. L'iniquo, il scellerato, ah, mi ruppe l'osa e nervi.
3: Oh,
2: e Leporello, o qualche diavol che somiglia a lui.
3: Che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo dove ti duole
2: qui
3: e poi
2: qui e ancora qui
3: e poi non ti duole altro.
2: Duolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
3: Via, via, non è gran mai se il resto è sano. Vientene qua a casa, purché tu mi prometti.

0: ne s'avvicina mio Dio. Stiamci per sposi finché da noi si scossa.
1: Ma che regno adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano.
2: Ma come da costei liberarmi?
0: Rimanti, anima.

0: Possibile colmi di pensieri mi giro per la testa se mi salvo tutte queste prodigio verità.
1: Questa
0: è la tempesta.

0: Quello sei tu che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti.
1: Dunque tu m'ingannasti scellerato,
0: spacciandoti con me da Don Giovanni.
2: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca morirlo, anzi a me.
2: No, no, a me.
3: Accoppatelo me con tutti tre.

compatite. Compatite. Già capite com'è. Già capite. Già capite. Già capite com'è un po'. Di Mosetta.

0: ai piedi.
1: Qual arte si sottrasse l'enigma?
2: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia

0: questa è buona, or lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonza a caccia di ragazze. È tardi? Oh, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporella e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio...
1: Mi fai fuori, che faccio al precipizio?
0: E adesso? Oh, Leporella!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come Birbo!
2: Ah, siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per caso un vostro fu quasi accoppato?
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signore del Dono!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Ebbene, cose ti leggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storie lecche accadute mi sonda che partisti, ti dirò un'altra volta! Or, la più bella ti vo solo narrar!
2: Connesca il certo!
0: C'è dubbio! Una fanciulla, bella, giovine, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello.
2: Per me?
0: Per te?
2: Va bene.
0: Per la mano, se allora mi prende.
2: Ancora meglio.
0: Una carezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro! Allora m'accorsi della qualche tua bella!
2: Maledetto!
0: E l'inganno profitto! Non so come mi riconosce! Grida, sento gente, a fuggire mi metto! E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto!
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza!
0: Perché no?
2: Ma se fosse costretta tua mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Chi ha parlato?
1: Oh, qualche anima santa dell'altro mondo che ti conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?

0: l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
0: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
1: Leggi, dico!
0: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la
2: vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
2: Che pazzia, ma vi par? O dei, mirate! Che terribili occhiate li ci dà? Par vivo perché sente che voglio parlare.
1: Or su va là! O qui t'ammazzo! E poi ti seppellisco!
2: Piano, signor! Ora obbedisco!

0: dolce capriccio e gusto che spassetto io sento di gelar non voglio farti
1: io sento
0: non voglio farti
2: stata gentilissima benché di marmo siate ma padron padron mirate che se

0: Vittor mio, di quel Ribaldo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati saremo.
1: Ma il padre, oh Dio!
0: Convieni chinare il ciglio al

Par proprio gli, par proprio di svenir. A che barbaro appetito! E par proprio di svenir. Che bocconità gigante! E par proprio di svenir. Di par proprio di svenir.

0: mentre mangio, fischia un poco.
1: Non so far.
0: Cos'è?
2: Scusate, scusate, si eccedente il vostro cuoco, si eccedente il vostro